0: quando mi aveva battito si caffè. Sì, adesso c'è terra.
1: Non mi piace chiesa.
0: Non mi piace chiesa. Domani faccio chiamare mai ai miei lavori.
1: Domani? Voi volete il nostro facciolino?
0: Non come mi
1: vedo.